0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

joining.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: of Trash.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend, in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione in questa edizione all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crespi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
2: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Going up, going down, say cha cha cha cha cha. You gotta do it.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

is that the feeling you got to get? You give me fever.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 607080 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Cronos Salute. Una cassetta degli attrezzi per aiutare gli uomini con tumore alla prostata a trovare le parole durante la visita e clinici ad accogliere le loro domande. È la carta delle domande promossa dalla Società Italiana di Uro-Oncologia e dall'Associazione di Pazienti Europa Uomo Italia, presentata a Roma presso il Ministero della Salute. Il documento, informa una nota, nasce dalla collaborazione tra clinici e rappresentanti dei pazienti, raccoglie 30 acquisiti sui diversi momenti del processo di cura. Il paziente può consultarlo prima della visita e individuare le domande più pertinenti alla propria situazione e utilizzarle durante il colloquio, anche con il supporto di un familiare o caregiver. Il panorama terapeutico delle neuropatie disimmuni sta cambiando rapidamente. Accanto alle terapie tradizionali, che continuano ad avere un ruolo fondamentale, la ricerca sta sviluppando nuovi trattamenti diretti con target biologici sempre più specifici: i linfociti B, il recettore FCRN delle immunoglobuline G e il complemento. L'obiettivo è rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti, migliorare il controllo della malattia, ridurre la dipendenza dai trattamenti di mantenimento e soprattutto prevenire la progressione della disabilità. Lo ha detto Fiore Manganelli, presidente ASNP, Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico. L'innovazione, per sua stessa definizione, è qualcosa di completamente nuovo che rompe modelli interpretativi, cambia significati e quindi generalmente fa fatica a essere accolta nei nostri sistemi se questi sono consolidati. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre l'orizzonte, avere modi diversi di leggere la malattia, di monitorarla. Con nuovi marcatori, con lenti diverse, potremo riuscire ad accorgerci di un progresso di malattia che comunque si muove e che adesso non viene riconosciuto, e questo può portare a evolvere paradigmi di monitoraggio e obiettivi terapeutici. Dobbiamo riuscire a misurare veramente l'impatto che un'innovazione ha sulla vita quotidiana, e credo che questo sia il passaggio fondamentale dalla significatività statistica al significato per la persona. È quanto ha detto Silvia Rossi, direttore medico Argenx, partecipando al webinar Dalla ricerca alla vita, quando le biotecnologie diventano qualità della vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica, e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo-iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. Radio 60 70 80. Vai Studio Più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade. Signore e signori all'ascolto, benvenuti. Siete pronti? Grande musica nei prossimi 10 minuti. Giù il gettone.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Questa era veramente una canzone con vai col gettone e via di autoscontro, perché a quel tempo era la metà degli anni 70, andò veramente fortissimo e cominciò a segnare l'inizio dell'era delle auto saltellanti. Poi vi spiegherò che cosa sono. Nello stesso tempo America c'era invece un'altra canzone che aveva preso il cuore delle persone e l'ho presa anche poi qui da noi. Ribadisco, siamo nel 1976 e adesso faremo una spremuta di dolcezza insieme a questo meraviglioso If You Leave Me Now dei Chicago.

0: Questi ragazzi, signore e signori all'ascolto, a cavallo degli anni 80, 70, 80, sono stati dominatori assoluti in America, che divenne per loro la classifica di Billboard territorio di conquista, sia come singoli che come dischi. Pensate un po', ne hanno venduti più di 100 milioni e sono stati quelli battuti soltanto dai Beach Boys per quanto riguarda i volumi di singoli prodotti e stabilmente posizionati nella hit parade, nelle zone di vertice. Che posso dire? Questa era una dolcissima If You Leave Me Now, sicuramente uno dei pezzi più conosciuti di questo gruppo americano, che ha preso il nome dalla città nella quale si formarono, cioè Chicago. Io, come al solito, vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qui. Noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, lasciamo il 76 per andare nuovamente negli anni 80. Sarà 1986. A tutti grazie per l'ascolto e a presto da Bruno Reghetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziativa analoga anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Raccontare il 1986 in questo periodo non è stato facile, perché eravamo di fronte a un'invasione di musica d'oltreoceano che piaceva tantissimo, un panorama sterminato di artisti da poter sentire. Ho scelto anche questa volta, visto che lo spazio è quello, 10 minuti come sapete, le solite due canzoni che rappresentano una la classifica italiana e l'altra quella americana. Due donne ma tutte e due americane. In Italia, parlando di casa nostra, al terzo posto in quell'epoca, eravamo intorno al 10-11 ottobre del 1986, figurava questa straordinaria Madonna e il suo album True Blue.
0: C'era una volta Hit Parade.

La grande abilità di questa artista americana è sempre stata quella di sapersi contornare di personaggi di primissimo livello, alla produzione, alla composizione, nelle coreografie, nella realizzazione dei dischi, nelle realizzazioni dei tour, insomma, un gigante. In quell'epoca era al terzo posto in classifica, come dicevo prima, con Papa Don't Preach, da quel 33 giri fortunatissimo comunque, dal titolo True Blue, è chiaro che parlavo di Madonna. Un'altra artista della famiglia Jackson, un'altra dei miti musicali americani, governava invece la hit parade degli Stati Uniti, e il pezzo era When I Think of You, Janet Jackson.

0: Esatto. Pensate, aveva soltanto 20 anni quando Janet Jackson pubblica il suo album Control, che è importantissimo perché dopo i primi due dischi che non hanno avuto particolare successo, anche perché l'invadenza del padre Joe era persino eccessiva e quindi non riusciva a far esprimere le energie che invece Janet aveva dentro di sé, e quindi con l'arrivo di questo disco che coincise con il licenziamento del padre e con l'affidarsi alla produzione di personaggi come Jimmy Jam e Terry Lewis, con i quali collaborerò per i successivi 30 anni, insomma cambiano le cose, cambiano, e arriva il grande successo, arriva addirittura al primo posto in America con questa When I Think of You. Parleremo di Janet Jackson sicuramente in futuro ancora. Per adesso lo spazio che era a nostra disposizione finisce qui. Io vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto che ci avete dato. Ci rinnoviamo al prossimo blocco. Il prossimo blocco si torna negli anni 60 e sarà 1967 da Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh. Ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
2: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana a tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in controaperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città.

città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1967 e noi oggi qui stiamo a parlare di classifica. Sapete benissimo che nell'ambito degli appuntamenti che ci contraddistinguono e che vanno in onda più volte durante la giornata nel palinsesto di Radio 60, 70, 80, noi ci preoccupiamo di andare a esplorare, a ricordare che cosa accadeva nelle classifiche italiane ed americane con solo due canzoni scelte insindacabilmente da me e che costituiscono l'ossatura del nostro programma. Un paio di interventi e poi la presentazione. Io vi lascio subito all'ascolto del primo pezzo che andiamo a estrarre direttamente da Light Parade. In quel tempo era al primo posto, era la prima settimana di ottobre o giù di lì, e la canzone è A Watershed of Pale, i Procol Harum.
3: C'era una volta

Per ragioni di tempo non vi sto a spiegare la costruzione di questo pezzo, che è una fusione di due arie classiche diverse. Quello che è certo ed è incontrovertibile che ha segnato profondamente la musica da lì in poi. Il rock non sarebbe stato più lo stesso. L'orchestra e la monumentale capacità di costruire arie per il rock sono da lì in poi inscindibili, e troveremo un fenomeno addirittura che va a crearsi negli anni successivi. A Wide Shadow Pale dei Procol Harum, primo in classifica in Italia in quell'ottobre del 1967. Ma in America che cosa succedeva? Sentite un po'.

0: Sabato. Ed eccoci ripartiti con l'ultimo party time di questo pomeriggio. Ci porterà dritti alle 18, momento in cui arriva la classifica di Marco Ravelli. E dalle 19.30 il collegamento con il peperoncino. Ve lo ricordo, questa è la domenica con Studio Più. E adesso gli anni 80 sono protagonisti, perché fino alle 18 saranno tutte canzoni di quel periodo. Qui a The Top of the Tops nel Party Time.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziativa analoga anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Mai jingle fu più azzeccato di quello che abbiamo appena ascoltato. Una presentazione sontuosa per le due canzoni che andranno a contraddistinguere l'appuntamento con le Hit Parade di oggi. Bruno Righetti da Radio 60-70-80, come sempre protagonisti di qualche minuto insieme a voi all'interno del palinsesto, perché ci occupiamo di ciò che accadeva in Hit Parade in quegli anni. Ripeto, siamo nel 1977. Due canzoni, una più bella dell'altra. La prima ve la faccio ascoltare immediatamente e poi ne parliamo.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Beh, con della musica così si entra come in una sorta di zona franca, cioè se il vostro capo ufficio arriva e vi coglie in flagranza all'ascolto attraverso il computer d'ordinanza dello streaming di Radio 607080 o attraverso il vostro cellulare, improvvisamente diventerà magnanimo, si siederà accanto a voi e vi farà compagnia. State tranquilli, niente sanzioni, perché quando ascoltiamo musica così si può solo pensare al divertimento. Zodiac nella versione remixata dell'originale di Roberta Kelly, che l'ha fatta conoscere un po' dappertutto. La disco di quegli anni era veramente bellissima, uno spasso da ascoltare, e in Italia quindi era protagonista con questo pezzo, mentre in America era già cominciato il

0: Se siete nati negli anni 90, giù di lì, allora vi do un consiglio: andate a ripescare, se non l'avete già fatto, le selezioni musicali di KC e The Sunshine Band. Oggi con internet si può veramente fare di tutto e vi renderete conto di che cosa successe in quel 1977 e anche prima, con l'arrivo sulla scena di KC and The Sunshine Band. Hanno veramente cambiato il modo di fare musica, hanno avuto successi strepitosi e talmente importanti che stride fortemente poi il destino che ha segnato poi il futuro di quel gruppo, perché si è spento nel tramontare la disco music. Abbiamo visto anche loro un po' disperdersi, talenti così, genialità così forti. È persino un peccato che non abbiano saputo in qualche maniera adattarsi ai nuovi trend, e comunque ci sarebbe ancora spazio per gente così, io credo. Keep It Coming era in classifica in quel 1977 negli Stati Uniti, dominatori assoluti dell'epoca, KC and Sunshine Band. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento, lo spazio per noi è terminato, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rinnovo al prossimo appuntamento. Ci incontreremo tutti insieme nella solita piazza di Radio 60 70 80 e ascolteremo qualcosa da quel magico 1987. Da Bruno Righetti e Radio 60 70 80, ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh. Ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana a tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
2: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia di persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta qualche anno fa è la nostra missione, ricordate, questo è il nostro obiettivo, di andare a recuperare cioè le canzoni che erano protagoniste in hit parade in quegli anni, un po' di qui, in Europa, un po' di là, in America, ma che comunque possano farci rivivere delle emozioni, a chi le ha vissute in prima persona, che possano trasmetterle ai figli, perché ci stanno, e anche alla generazione successiva, perché ci sta pure quella, in quest'arco di 30 anni di grandiosi successi di cui ci occupiamo ogni giorno, più volte durante la giornata. Oggi è il turno del 1987, due fenomeni stratosferici, arrivavano da successi precedenti, uno sicuramente da un successo mondiale, quelli invece inglesi avevano appena imboccato la strada della popolarità planetaria, ma ne parliamo dopo. La prima canzone che andiamo a ascoltare è It's a Sin, i Pet Shop Boys.
0: C'era una volta Hit Parade.

Tutto ebbe inizio nel 1981, quando si conobbero Neil Tennant e Chris Lowe, e da lì cominciarono a scrivere le canzoni che poi avrebbero segnato un percorso musicale fantastico. 50 milioni e più di dischi venduti in tutto il mondo, la conquista del mercato sia europeo che americano, e la pubblicazione di Please, i primi timidi successi soprattutto nei locali più importanti di Los Angeles e di San Francisco, e poi arriva la consacrazione con uno in fila all'altro, con delle canzoni strepitose fino ad arrivare a It's a Sin, che ha conquistato il mondo intero. I Pet Shop Boys li ritroveremo sicuramente nei prossimi appuntamenti, perché hanno coperto svariati periodi e piuttosto lunghi, con collaborazioni importanti con artisti di primissimo ordine, come questo che andiamo ad ascoltarci, non che ha collaborato con i Pet Shop Boys, nel senso che era un artista di primo ordine.

0: Esatto. Dite la verità, ci manca, eh? Ci manca Michael Jackson, ci manca tantissimo. Chissà quante cose ci avrebbe potuto ancora regalare con il suo immenso talento. 1987, la pubblicazione di Bad, il grande successo, lo trovavamo in classifica in Italia con ben due canzoni a quel tempo. Era al secondo posto con il titolo dell'album, Bad, la canzone che dava il titolo, e poi con questa canzone che abbiamo appena sentita, I Just Can't Stop Loving You. Una classifica che era dominata da Madonna ancora con Who's That Girl. Trovavamo gli Aha con The Living Daylights, trovavamo George Michael, I Want Your Sex, i Pet Shop Boys appunto che abbiamo appena sentito, e La Bamba dei Los Lobos, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare, Samantha Fox, You Win Again dei Bee Gees, vabbè, poi c'era anche Sabrina, vabbè, ma questo con Boys, ma questo è un male tipicamente italiano. Poi ci riprendiamo di nuovo quota e andiamo ad ascoltare Mick Jagger con Let's Work. Insomma, questa era un po' la classifica di quel ottobre del 1987. Come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, so che siete sempre puntuali e vi ritrovate nei bar, nei ristoranti, negli uffici per ascoltare questa trasmissione, che mi fa piacere. Non vi dico la fonte di questi dati, ma prima o poi lo farò. Io intanto vi ringrazio e vi lascio alla musica di Radio 607080. Ci ritroveremo nel prossimo appuntamento e torneremo ancora indietro negli anni 60, perché sarà il 1968. Vai!
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60-70-80 News.
2: Nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E siamo ancora qui, puntuali, come sempre, per il nostro spazio dedicato alle classifiche. Ehi tu che sei all'ascolto, donna, uomo, bambino, di qua, di là, insomma, stai attento, perché quello che c'è in onda nei prossimi 10 minuti ti riguarda molto da vicino. Ecco perché chiedo la tua attenzione. Stiamo occupandoci dell'Hit Parade del 1968, e se tu nel 1968 avevi almeno 10 anni ed eri in grado di intendere e di ascoltare, oggi quanti anni hai? Mamma! Bene, va benissimo, questo è il nostro momento. Allora, 1968, una grandissima classifica, quella italiana, in quell'anno, che vedeva la presenza contemporaneamente all'America di un pezzo strepitoso che fu scritto da Paul McCartney. Ecco, quando dico questo dico tutto. Fu scritto per Julian Lennon, il figlio di John, per consolarlo dalla separazione dei genitori. Ma adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Hey Jude.

storia dei Beatles è ormai materia di studio in tutte le facoltà universitarie e anche nei corsi intermedi, assolutamente. Bisogna tutti sapere la storia di questo straordinario quartetto di Liverpool. Questa canzone era contemporaneamente presente in Italia ed in America. D'altronde un pezzo così come poteva non raggiungere i cuori di tutti, no? Hey Jude, i Beatles che lasciano il posto a un pazzo. Questo qui è veramente un pazzo scatenato. Pensate addirittura che in una delle sue esibizioni prese fuoco l'elmo che aveva sul capo, perché lui era veramente un po' stravagante, e dovessero intervenire gli steward per spegnergli l'incendio con della birra. Pensate un po'. Arthur Brown.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Una digressione tra i meno famosi qui in Europa, perché Arthur Brown non è che da noi fece furori, ma in America sì, pensate, era a pochissima distanza in Billboard dai Jude che abbiamo appena ascoltato, e con lui inizia lo shock rock. Le sue performance erano davvero molto molto appariscenti, ma anche molto particolari nel contesto scenografico, nel modo di agghindarsi, insomma era un qualcosa di diverso, che comunque ha creato uno stile per Alice Cooper, per i Kiss, insomma quel quadretto lì, no? Famiglia. Fire era la canzone che abbiamo appena sentita, che chiude l'appuntamento con il 1968. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, 30 anni di così tanta bella musica, e ci riaggiorniamo al prossimo appuntamento, dove insieme andremo nel 1978, un anno veramente importante per la musica. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Convertire gas serra in sostanze utili e soprattutto meno inquinanti. È questa la sfida a cui ha risposto un gruppo di ricerca della McGill University in Canada, che ha messo a punto una soluzione originale. Grazie a un metodo particolarmente innovativo, gli esperti sono infatti riusciti a trasformare il gas serra in metanolo verde e monossido di carbonio. I risultati sono promettenti, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Nature Communications. Sviluppare un legno modificato per accelerare la transizione ecologica e raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica è la sfida a cui ha voluto rispondere un team di esperti dell'Università del Maryland negli Stati Uniti. Dai laboratori dell'Ateneo americano è infatti uscito un nuovo legno prodotto senza l'uso di sostanze inquinanti, che dovrebbe garantire migliori performance sul piano del carbon storage. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Matter, in prima linea nella promozione di iniziative di ricerca originali e innovative. E dal mondo della sostenibilità è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: puntata 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione lenta aumenta.

Momento nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. L'autunno è magico nel cantone svizzero del Vallese, una destinazione che tutto l'anno ha un'offerta molto varia e adatta ad ogni esperienza dei visitatori. Ne parliamo con Lucy Guntern, responsabile dell'ufficio del turismo del canton Vallese per il mercato italiano.
2: Il Vallese è una meta molto amata dagli italiani perché è molto facile raggiungerci sia col treno che con la macchina attraverso il Sempione, dunque da Milano è proprio dietro casa il Vallese, e si visita tutto l'anno, non solo a Natale o ad agosto, perché ogni stagione offre le sue possibilità e le sue attività. La stagione dell'autunno è anche molto importante, troverete alberghi, ristoranti, impianti di risalita aperti, perché l'autunno da noi è proprio bello, sono anche le temperature ideali per chi ama camminare, fare un piccolo trekking, e anche ci sono i colori autunnali, il foliage e tutto questo bellissimo paesaggio da ammirare.
1: Per chi vuole sciare?
2: Per una prima sciata in Vallese consiglierei forse Sasfee, già perché la stagione è lunghissima, da inizio novembre a fine aprile più o meno, dipende, ma è una stagione lunghissima, dunque offre anche la possibilità di venire fuori stagioni e di poter godersi le piste.
1: E poi ci sono le terme qui nel Vallese.
2: Ovviamente ci sono diverse destinazioni termali, la più famosa essendo Leukerbad, anche la più grande d'Europa. Qui in Leukerbad ci sono 65 sorgenti termali, e da cui ogni giorno sgorgano 3,9 milioni di litri d'acqua termale, che può essere fino a 51 gradi.
1: Tanti gli impianti di risalita in questa valle, che ha una delle più alte concentrazioni di vette, oltre i 4.000 metri.
2: In Vallese le montagne sono accessibili a tutti, non devi essere un alpinista o essere capace di camminare per ore e ore, perché grazie alle funivie ognuno può godersi i piacere della montagna, le bellissime viste sulle Alpi e anche passeggiate adattate a tutti i livelli.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Lucy Guntern e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: A Radio 60

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora,

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: storie del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Quando c'è questo stacco, ragazzi, che è imponente, bisogna rendersi conto che è il momento di dare un po' più di attenzione del solito alla Hit Parade. Siamo nel 1978. Benvenuti all'ascolto da Bruno Righetti sulle frequenze di Radio 60, 70, 80, quelle che ormai conoscete molto bene. Un saluto a tutti, anche a quelli che ascoltano in streaming in tutto il mondo. Sì, perché noi possiamo essere ascoltati in tutto il mondo dai nostri aficionados che si muovono per lavoro, per vacanza, per qualsiasi motivo. Quindi, 1978... è un anno importante, si arriva dal grande successo mondiale della Febbre del Sabato Sera, un film che ha celebrato la modernità, che ha celebrato il trionfo di un gruppo australiano, quello dei Bee Gees, un film che insomma ha rappresentato i tempi che in quel momento si vivevano. Un anno dopo, la produzione di quest'altro film, che si chiamava e si chiama ancora Grease, fortunatissimo tra l'altro, segnava la voglia di tornare un po' al passato, anni 50, una voglia che, di ascoltare musica, di tornare al rock and roll, insomma, di ascoltare il passato. E questo fu un grande successo, interpretò esattamente la voglia che c'era nel pubblico all'epoca. You Are the One That I Want è la canzone tratta da quella colonna sonora cantata da John Travolta e Olivia Newton-John, che rappresentava per noi il sesto posto in classifica.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

You're the One That I Want, il bis del successo personale per John Travolta, ma anche per la produzione di questo film che insomma rappresentò la voglia di tornare al rock and roll, e questa produzione davvero incarnava quella voglia anche qui da noi, del resto, e infatti il successo fu grande anche dalle nostre parti. Dopo Olivia Newton-John e John Travolta, tuffiamoci in America e andiamo nella classifica di Billboard per renderci conto che al quarto posto in quell'epoca c'era un grandioso gruppo. L'album d'esordio Boston vendette milioni di dischi e si bissò subito dopo con questo Don't Look Back.

0: Boston di Don't Look Back, i Boston di Tom Scholz, questo strepitoso artista che poi nella vita era un product designer per la Kodak. Pensate un po', che si mise a un certo punto l'idea in testa di fare musica, di farla però a modo suo, il che lo portò a scontrarsi spesso con le case discografiche che lo mettevano sotto contratto. Proponeva dei pezzi, proponevano le demo, le case discografiche gliele bocciavano, li facevano rielaborare da altri ingegneri, da altri musicisti, gli restituivano i materiali, lui tornava a casa e le rimetteva nella stessa situazione in cui erano all'origine e poi li mandava alla produzione. Insomma, una bella storia quella dei Boston, sia come vendite che come storia personale. Un rock puro, cristallino, musica davvero suonata, meraviglioso. A me quel genere piaceva tantissimo. Abbiamo chiuso il 1978, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi rinnovo al prossimo appuntamento che vedrà andare insieme a scoprire cosa succedeva nel 1988. Da Bruno Righetti e Radio 60 70 80, ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. La salvaguardia del mare comincia dalla pulizia delle spiagge. Sabato 26 settembre Fondazione Mare Vivo, in collaborazione con Area Fondi e Biperbank, ha realizzato un'azione di clean up sulla spiaggia di Vesima. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti, comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
3: Il progetto Arca Blue Leaders è forse una delle più chiare testimonianze dell'impegno concreto di Arca Fondi nell'ambito della sostenibilità ambientale. Questo impegno ovviamente si affianca a quello nella gestione dei nostri prodotti di investimento, che avviene secondo rigidi criteri ESG. L'iniziativa è nata nel 2022 in collaborazione con Fondazione Mare Vivo. Oggi ha toccato 13 località su tutto il territorio italiano, partendo dalla Sicilia fino ad arrivare alla Lombardia.
2: Si prevede che oltre 347 milioni di bambini in quasi 100 paesi e territori subiranno condizioni di pioggia o siccità insolite tra ottobre e dicembre 2026 a causa di El Niño, è quanto stima l'UNICEF. Rafforzare la capacità di risposta alle emergenze climatiche e ambientali, semplificare le procedure sull'economia circolare e imprimere una svolta alle bonifiche con particolare attenzione alla terra dei fuochi. Sono questi gli obiettivi del DL Ambiente approvato in Consiglio dei Ministri. Conta la rovescia per Ecomondo 2026, l'evento internazionale di Italian Exhibition Group dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini. Attesi oltre 1800 brand espositori su circa 169.000 metri quadri di superficie espositiva su 30 padiglioni, oltre 1000 hosted buyer da tutto il mondo. Nel 2025 nella penisola scendono a 35.735 reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di 1.460.611 controlli effettuati, ovvero una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora, con un ritorno ai livelli del 2023. Sono i dati del nuovo rapporto di Legambiente Ecomafia 2026. L'estate 2026 europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte, è quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Arr-

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ci avviciniamo ai tempi più recenti, si fa per dire, perché siamo sempre nel 1988, una bella sfilza di anni fa, ma cominciamo a ritrovare artisti che sentiamo anche oggi. 1988, Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Grazie per essere ancora all'ascolto di questi canali fantastici che vi accompagnano durante la giornata. Ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri parenti, fate le riunioni e cominciate a diffondere il verbo di questa radio. Se volete ascoltare 30 anni di grande musica, un successo via l'altro, bene, sintonizzatevi su di noi e soprattutto rimaneteci. Questo è il momento della Hit Parade. Siamo come dicevo nell'88, due canzoni che rappresentano gli Stati Uniti e l'Europa, e li rappresentano veramente degnamente. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è di un gruppo che era già sulla scena da parecchi anni, un gruppo di dimensioni come successo planetarie, e che attraverso varie vicissitudini è arrivato fino alla pubblicazione di questo The Big Thing. La canzone che andiamo ad ascoltare dalla classifica italiana è I Don't Want Your Love. È ovvio che sono i Duran Duran.
1: C'era una volta Hit Parade.

Beh, i Duran Duran sono materia moderna, nel senso che ancora oggi si possono vedere degli special su di loro, anche perché hanno saputo fare il loro ritorno, hanno saputo ridisegnare le proprie impostazioni musicali e incontrare anche il gusto dei ragazzi di oggi. I Duran Duran qui invece li abbiamo ascoltati in una versione dall'album del 1988 che li vedeva in classifica con I Don't Want Your Love. L'album era The Big Thing, che lascia il posto a un grandissimo scozzese strepitoso, il nome Rod Stewart.

0: Beh, certo che passare dall'attività di commesso in un negozio che poi era di famiglia, al fattorino di giornali, al manovale nel cimitero di Highgate, che è il sobborgo londinese dove lui è nato, all'impiegato per un'impresa di pompe funebri lì vicino, insomma, a vendere 250 milioni di dischi e a piazzare hit sia nel Regno Unito, quindi in Europa, che in America, e anche ai primissimi posti e anche al primo posto, è sicuramente un grande cambiamento. Una straordinaria storia, quella di Rod Stewart, che merita di essere letta ma soprattutto ascoltata attraverso la sua musica, cosa che abbiamo fatto anche noi oggi all'interno dello spazio I Parete, dedicato a questo mese di ottobre del 1989. Torniamo a preparare il prossimo blocco. Una raccomandazione: scaricate l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno ci trovate il link che vi consegna al nostro streaming e vi dà la possibilità di portarci con voi ovunque nel mondo. Appuntamento al prossimo blocco qui su Radio 60 7080 con le classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Oggi voglio fare un ringraziamento ai miei colleghi che lavorano contemporaneamente negli studi di Radio Studio Più e che mi dimentico sempre di salutare, tutti i componenti della trasmissione Pirati on the Road, che tra l'altro a me piace tantissimo, anche se non ho, diciamo, il target o non sono il target di riferimento, però in ogni caso un saluto al loro lavoro che veramente ha contribuito a rendere questa radio veramente importante. Noi invece siamo sull'altro canale, su Radio 60 70 80, e ci occupiamo di musica un po' datata, sì, ma di grandissima qualità. E per farlo andiamo a scegliere in questo enorme archivio che è quello della nostra radio e vi riproponiamo i pezzi che sono entrati in classifica in quegli anni. Oggi siamo nel 1960.

1969 è sicuramente l'anno di Mario Tessuto, con questa canzone che arriva seconda al disco Per l'estate, scritta da Cavallaro e Bigazzi, e che fece veramente aprire le porte della notorietà importante, arrivata in classifica in quel tempo. Infatti nel 1969 era ben presente, ci rimase anche per parecchio tempo e anche ai vertici. Poi successe qualcosa, un errore fu commesso, secondo me anche clamoroso, nell'affidamento delle canzoni successive, che sebbene portassero la firma degli stessi autori che scrissero Lisa dagli occhi blu oppure anche di Mario Lavezzi, ragazzi, furono un fiasco totale. Però andando a riascoltare quelle canzoni devo dire che un po' gli autori di responsabilità ce l'hanno, bisogna proprio dirlo. Ringraziamo intanto il nostro archivio che ci ha offerto Lisa dagli occhi blu da quel 1969, e adesso un saltino in America, dai.

0: In quell'ottobre del 1969 devo dire che anche gli americani fecero una bella sorpresa, perché questa la piazzarono al primo posto nella classifica di Billboard, e tanto per essere più chiari, erano davanti a personaggi come i Rolling Stones, come Sly and the Family Stones, davanti ai Temptations, erano davanti a Elvis Presley, a Marvin Gaye, beh, tutta roba, pezzi da 90. Ma al primo posto c'erano gli Archies, che poi era un progetto nato a tavolino, perché non esisteva il complesso, erano alcuni musicisti che avevano dato le basi musicali per un celebre cartone animato americano e che addirittura proseguirono nella produzione sempre con la stessa veste. Ma quella di maggior successo fu sicuramente quella di Sugar Sugar, che abbiamo appena ascoltato, e chiude qui il nostro appuntamento con la Hit Parade, non prima però di avervi ricordato che in quell'ottobre del 1969 la canzone dominatrice della classifica italiana era Il primo giorno di primavera dei Dick Dick, una bellissima canzone che poi andremo sicuramente a ripescare. E poi c'era Pensiero d'amore di Mal, subito seguito da Rose Rosse di Massimo Ranieri, una canzone di Romina Power, Acqua di mare, francamente non me la ricordo, Patrick Samson con Soli si muore, Mina Strepitosa con Non credere, la Lisa dagli occhi blu che abbiamo prima ascoltato, Adriano Celentano con Storia d'amore, ma Adriano Celentano lo troveremo continuamente nello svilupparsi di queste trasmissioni, Pomeriggio ore 6 dell'Equipe 84, e ultimo era al decimo posto era Rossano con Ti voglio tanto bene. Più o meno questa era la situazione della classifica italiana. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani di un bellissimo palinsesto, quindi nelle note più che nelle mani, e ascoltatevi bene tutte le nostre canzoni, perché sono tutti pezzi importantissimi di questi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata de

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

trebuie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.